0: tu trona me cerca, te persegue, non c'è sì, come padre del mondo.
1: Ma cerca!

parlami tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.

Gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero elevato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne dà.

noi si sogna. E parlato da fornini colati, da terno, di serve dei soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechino.